corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto di sfondaraglio, corso me ne sto.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa finta, o mio cuore assai più d'un gannà.

y Murachi tiene stanza a mis marido, y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento delle altecine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stu entro dietro.

0: speranza, che non s'apri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violelle.

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Ciao a tutti e felice di ritrovarvi oggi in un'onda di Corsica Radio, nella nostra emissione musicale. Accanto a te, siamo felici oggi di ricevere a qualche sia chi ti ha parlato in Piemonte, chi ha affrancato a Bizzaona, o mica, cioè da lì parendo è passato, di Jerome Tiosi, che noi siamo felici di ritrovare oggi. Salute!
3: Salute, sono felice anche io.
2: Allora, Jerome, fai spesso così in Piemonte, in Ajaccio o mica?
3: Sì, conosco la strada.
2: E se avessi a farla a suonare, avremmo da parlare di attualità, a fare l'estate, dunque di sicuro hai da girare a Atena. Avremmo da parlare di noi di Udo Ischetto, di Udo prima di Ischetto, in due ha registrato pezzi in solo e dopo un punitore e di sfarante formazione, posto che noi avremmo ritrovato tempi fa nella scena di Marseille, in cui mezzo e poi eri in Ajaccio, in cui una formazione nuova, appena cinema concerto, ci n'hai da parlare. Posto che tu hai da girare appena di stadina in questa formazione qui e ti sei affacato in Ajaccio da presenta dunque in de idiosi di agulettività stu cinema concerto e stasera sarei in Portivecchio in cui è la stessa formazione. Parliamo prima di Safare o parliamo di Udo Barcorzo? Come la di Barre?
3: Mi piace parlare di Goe perché è un bellissimo progetto che mi è stato proposto dalla Cinemateca di Corsica e dunque hanno fatto un filmetto in cui immagini
2: degli anni 50
3: che sono state travagliate e ricolorizzate non so mica ma il colore è bello e dunque avevano bisogno di una musica e una musica che sia in tutto il film perché non c'è mica dialogo, non c'è mica rimore, è un film mudo e dunque è un scopo di fare musica non tanto perché dura quanto che 55 minuti e dunque ci vuole una musica al lungo di un film perché i bianchi sono un po' strani posto che non c'è mica né rimore né dialoghi né nulla e dunque ci vuole una musica che sia adatta in un senso che la musica sia presente ma mica troppo, voglio dire ci vuole
2: cioè mica che la biesi troppo voilà. Piazza
3: ci vuole, ci vuole che la sia qui che lo si senti a guidare senza interruzione ma i demi non siano mica troppo forti, voglio dire certi momenti hanno bisogno di una melodia particolare che si rimarchi ma altri hanno bisogno di qualcosa di più leggero improvvisato forse o piuttosto come un fond musical, on pourrait dire.
2: Dunque, si può dire che c'è un'illustrazione a fiore e si può dire di no che ogni volta c'è gelosia in ritmo in cui avviura e piuttosto di modo d'un accompagnamento come tu dici, c'è gelosia presente ma mica troppo, c'è quantunque avviura che c'è all'onore. Come, allora, si sente che il lavoro ti ha appassionato, ma come si lavora, giusto appunto? E melodie ti sono da subito quando tu hai scoperto le viure? È stato un gusto la maniera di lavorare?
3: Ha dovuto lavorare così, perché infatti non c'è mica storia in questo film. È una successione è piuttosto un viaggio, non è mica una storia, è un viaggio. Donc si parte da Ajaccio, dopo si cola in montagna, si va in Bastia, si fa il giro di Corsica nell'anno del 50 e 60. E dunque, ha già cercato in due leggere e sequenze. per far puntelli così in deu vino. E dopo la du una volta così e poi la du e cerca a improvvisare melodie guardando il film. E dopo mi sono registrato allo stesso tempo e dopo ho gaggiato il gioco con il remix a uno e ciò che era uno l'ho lavorato perché lo sia più finito.
2: Hai domandato pare a diante che erano in girate hai lavorato gum o hai lavorato veramente solo?
3: Ho lavorato solo ma dopo quando era un poco avanzato il lavoro e che aveva musica da un capo all'altro di un film ho fatto un testo una buona doglia in cui amici e gente di famiglia per vedere ciò che andava e ciò che andava mica.
2: Dunque dire qualcosa a Didio prima che da Biadia in Corsica posto che c'è salata stasera e poi ce ne sarà d'altre di luglio, d'agosto e anche per di settembre pensi che di un progetto che può franca o mare come tu naiva tu d'altri o mica?
3: Questo non so mica, spero ma in tutti i casi so assai felice di girare a Corsica in questo progetto e niente di a Cinematex sono veramente assai passionati anche lì e assai presenti mi piace piacere di trovare con lì.
2: Ti sei ispirato di noi di potersi i film che si vagiano a ste bigagui o mica? O non hai mica avuto bisogno?
3: No,
2: non avevano la più bella, veramente.
3: No, perché...
2: di musica, potessi, in ogni caso.
3: Ma c'è sempre un sentimento di nostalgia con figure così di Lana De Bassetti. E io sono assai adatto per fare musiche di nostalgia, di melanconia, donc mi sono mica forzato.
2: Non avevamo mica da brisintà da lì a quelli che ci stanno a sante di due tenni su dall'anteguì di sicuro che in casa si sentia canta e dunque di così che tu sei cascato in la bignata di a musica ma non su di va o conservatorio quando noi siamo arrivati in una casa in cui un canterino come Antonio Diosi come quando t'en arrivi, quando è stato un momento in cui tu hai bisogno di prima chitarra, ma anche pure la mandolina, eccetera, perché non sono mica solo di chitarra, sei passato come e quando?
3: Tempi va, malheureusamente. E mi avvengo, perché in casa c'erano sempre musicanti, e specialmente... O più chi veniva si chiama Philippe Marfis, si chiamava, parlo abbassato, Philippe Marfis, che componia canzoni in cui muovavo, tanti testi all'epoca di Jacques Fusina, di Antera Morocchi, tutti i grandi poeti di l'epoca. E faceva nuove musiche e veniva in cui aso chitarra, Philippe veniva in cui aso chitarra, perché muovavo non ha mai giocato, non ha mai toccato un strumento. E veniva parecchie volte nella settimana e lasciava la chitarra e ho cominciato a cacciarla di studio e poi e mi è piaciuto.
2: Ed è così subito che hai capito che su strumento non ti l'interia più o no, o l'affare bon, hai suonato, ti è piaciuto e non è che assai più tardi che tu hai sapiuto che tu avevi da sviluppare su dall'ante e da lavorare a fare il domicilio, veramente?
3: Di la Franca sono stato sempre subito appassionato e volia subito a 14 anni essere musicante. Allora, è un po' non è mica una scelta facile, soprattutto per i parenti. Perché la musica è un mestiere difficile e assai quei rischi diversi. Allora, e mamma ha sempre voluto fare musicante.
2: Babidou, un son amica e un sonava amica, ma d'altri in famiglia avagiano?
3: No.
2: No? Se uso lo.
3: C'erano pochi strumenti, infatti.
2: Perché ti sei solo interessato alla musica? Perché beh, qui, su Brimalischetto, in due ciso, e dopo un punidore, diganta un... E qualcosa che non ti è mai piaciuto quando noi siamo tornati una volta arrivati per Antonio di Osi, e beh, non si può mica giungere all'altezza e potersi non si può mica.
3: Beh, due cose. Perché mi piace mica troppo a me oggi, non mi piace mica troppo a cantare, infatti non risento mica troppo. Poi c'è un mio abbo che bon, qui fait une barrière, on va dire. Enfin, il dit c'est pas de sa faute, mais bon,
2: il est court.
3: Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on a du mal à cantar. Et a dit un ami garo qui s'appelle Eric Mattei, ou cantador, qui m'avait dit toi, tu as une voix pour écrire. Parce qu'il y avait un groupe où, tempi va, nell'anno de 2000, c'erano quattro cantadori. E io a chitarra. I cantatori erano Eric, Jacques Cuglioli, Charles Contri e Christophe Figurani. Quattro bugioni. E io l'accompagnavo a chitarra e a fine facciamo Usalve Regina e mi cantava con lui. Dunque sì. Amica cantava, ma non si sentiva mica come oggi.
2: Bon, può darsi che un so invitando un giorno si intaremo ad oggi.
3: Forse.
2: Allora, abbiamo parlato di su prima dischetto in 2024, non su di Santa di Suna in diretto in questa emissione, e ti ringraziamo perché a momento là, quando lui si è accompagnato parecchi e parecchi canterini, sfaranti, ne parleremo dopo, che lui sia qui, che lui sia in altro, che lui sia in cui musica di qui, ma che lui sia di no in cui d'altre musiche che facciano parte di influenze e che ti piacciono e che ti appassionano, perché hai avuto... Beh, su Saulinta digerà di stampa e dopo un punidore solo non ha un dischetto.
3: Ragione, non la conosco mica veramente, ma aveva parecchie composizioni che mi piacevano e ci sono stati cose nella mia vita assai difficili che ho avuto e ho studiato da una stampa, mm-hmm. In fait, a un lavoro. Voilà, c'è quel che mi ha motivato a fare un disco solo, perché non è mica facile di yoga solo. A fare un disco solo e unicamente in cui è una composizione.
2: E di così che il dischetto di noi si chiama Partenza, perché di un principio di qualcosa di noi o... Oh, non so, di abbastanza per d'altre, non so, mica vide, ma d'altre stonde.
3: Hai capito, che questa parola, abbastanza, può essere adoperata a proposito di parecchi soggetti. Può essere abbastanza per un viaggio, abbastanza un viaggio veloce, un viaggio mica meno veloce, diremo. E può essere di nuovo a partenza per una nuova vita. Mm-hmm. E è stato piuttosto questo.
2: Posso dire i viaggi a spesso, ma ne parleremo dopo, subito. Credo che sia ora di stati assente. Dunque, hai detto che suonavi di parecchi strumenti a corda, abbiamo parlato, parlato di agetara, di mandolina e di chitarra. Qui sei giunto in quadro chitarra, chi è che tu hai scelto di sparte o di conosco e perché?
3: Beh, da dire un pezzo che si chiama Partenza.
2: Bon, allora
3: partiamo. Che ha dato uso di duro a un disco.
2: Partiamo con te. E ben viaggio subito e ti ritroviamo dopo. Jérôme Tiozzi, oggi, non ta corsa garaggio.

0: Arringraziati Jérôme Thioz in cunoscu odinde a cantate. Arringraziati par su prima pet, su partanza. Dunque, un rigaccio di udo prima dischetto e su du duianiva, chiamadu partanza di no. Qual è se so, un so, e musiche chi so all'origine e vedi sa gumpunidura?
1: Beh, a me mi piace nu e varie musiche, soprattutto a musica corsa, musica mediterranea, è difficile da dire di un mediterraneo, diciamo, a musica
0: brasiliana,
1: a musica brasiliana, a musica classica, perché ho giocato chitarra classica al principio e cerco a mischiare tutte queste influenze e poi lasciare parlare a mo sensibilità e a mo immaginazione.
0: È difficile, giusto appunto, quando l'usista sente parecchie musiche e chi a un momento là, se musiche, e beh, ti l'hanno aspirazione, pare, e do compunidure, è difficile quando tu scrivi da lontanati di e do influenze, ma a tempo de se vicino di no.
1: E capisco. Come va per un... Par un famiglia che gli sta sa cosa che l'altro.
0: Infatti, allora, come va per un famiglia che gli sta sa fare che l'altro, ma come va di no per giungere a fare una creazione che s'assomiglia a ciò che tu sei e dunque a ciò che ti piace?
1: Allora, non lo faccio mica apposta, mi viene così. E di volte può accadere che una melodia o un pezzo di melodia s'assomigliasse a qualcosa.
0: Soprattutto in quegli accordi.
1: È possibile, ma la magia della musica è che, benché lui sia una somiglianza, può dare qualcosa di nuovo, mm-hmm. con qualcosa che esiste di già. È quello che è bene. Mm-hmm. Perché souvent si dice come si va tante... come si fanno tante melodie in cui do de ginode, infatti non c'è che do de ginode, e per questo, perché poi va un nuovo in cui l'anziano.
0: E di qua è un talante?
1: Non so mica, non so mica.
0: Allora, parla di Awa di sfarrante formazione, abbiamo capito, subrudietto, l'hai portato, e di qualcosa che tu bulliva a questo momento brigisio, di stampa, che è come un duere, che le sia non stampa di per sempre, e do un punidore, hai letto tutto ciò che ti viaggia, come musica sfarrante e di golpe pareti formazione, pareti brudieti, e beh ti denen un dino a cor e bistu ghi a giù parlato prima che tu eri a un mese di maggio nanta a scena di un velodrome in Marseille in cui mezzo e un'emica la prima volta e poi hai sa formazione di jazz o do quartet in due bo suonate a spesso accompagni hai accompagnato pareti canterini isolani qui e poi certi di noi a Uvora, penso a Francine Massiani, penso a Diana Zaligetti di noi e una canterina libanese, dunque hai pareti universi in cui pareti evide ciò che ti piace di Barrio e di Golpo, penso di noi a Jerome Casalonga che tu hai ridrua torna a Cistadina ma in cui quale hai sparto Duchenne a Thomas Dutron ne parleremo di noi, dunque tutto gue come ti puoi ritrovare a tempo in di tutti questi brudietti, qual è se so e sfarranze e qual è su edino Ubuntu che adunisce tutte queste sfarranze formazioni?
1: Ciò che adunisce è la mia passione per la musica, la bellezza della musica, di un mistero di musicante e di voleva pare tributi sfarranti vari e questa è la bellezza. Dunque, mi come faccio per mica immogliare il mio cervello con tutto che faccio gli sforzi, non è mica sempre facile, perché sti pochi mesi ho dovuto fare tante cose e sono passato da un repertorio a un altro, non è mica sempre facile, ma faccio il massimo per di un dieci, ma o più che mi impreme sono i miei progetti personali, sicura. Dunque, hai parlato di un mio dischetto, di un fatto che giochi solo, come faccio per questi cineconcert, giochi solo. E adio di noi una formazione di jazz. Sono modesto di jazz, non sono mica un grande jazzman, ma mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre studiato, mi piace la musica brasiliana, e ha un repertorio che ho giocato in Ajaccio, un mese di marzo, era un bellissimo ricordo, e dunque ha un repertorio che è fatto di composizione a me, e di pezzi tradizionali corsi, che ha acconciato a modo jazz. Ti posso fare un esempio?
0: Ah, yeah, pure intero.
1: C'è un pezzo di strumentale che è stato popolarizzato da Ganta Volo Corso. Si chiama Scutiscia, faccio così.
0: Yeah.

Et donc, mais sempre pi piaciuto sto stare e a giudicare qua due a cambiare gli accordi, perché gli accordi sono assai importanti in della musica, cioè la melodia e gli accordi. E i due mischiati fanno a bellezza o mica o carattere della musica. Donc, en fait, il y a deux, ça, c'est un aiguille d'accord, qui est così.

0: Di ritravaglia pezzigusi che giusto appunto tutti viaggiano mitando appena o do gulor e a te appena di ciò che appena di udosale un so come no pularia muli di modernizzare l'ipodassi di no di dargli un altro gulor e musicale di un esercizio che ti viaggia
1: sì, mi è sempre piaciuto da voi che era giovane mi piaceva sempre di vedere le melodie tradizionali, perché sono assai ricche le melodie tradizionali corse. Ce ne parete, sono assai ricche. E di cercare a fare a modo guitar classique, ciò che cercava l'epica, e soprattutto a dargli accordi i più ricercati possibili. E i più... Non mica come dire... ricercato vuol mica di complicato i più ricercati ma ho servito di a musica che ho sempre cercato a fare
0: qua c'è una primura di se a servizio di a musica. Allora, giusto appunto qui, Nadia bene appena a ciò che tu fai in cui Patrick Fior, in cui Thomas Dutronc c'è appena di geradio di ado identità isolana, ma un ti va genu la danda bisida d'altri universi di burta sa musica di modus farante podasimica come tu la vari burtado.
1: Penso che a musica corsa e a cultura corsa è qualcosa che si deve sviluppare. Perché ci sono talmente talenti in Corsica, talmente passione, e ci vuole che qua si spardi in due mondi, infatti. Cioè, mica deve paura di qua, abbiamo una musica, abbiamo talenti, siamo un po' numerosi, ma abbiamo assai talenti in Corsica, assai composizioni, che siano i pezzi antichi o le composizioni più moderne, abbiamo un repertorio tremendo. E quel che Patrick Fiori in suo progetto fa vedere qui al mondo, fa vedere la diversità del repertorio della musica corsa. E dunque io modestamente mi piace di fare sentire questa musica a maggior parte degli enti e al mondo intero. Siamo andati in Turchia anno. Voilà, e spero di andare ancora un altro.
0: In Turchia, in cui Francine Massiani, giusto appunto.
1: E Jérôme Casalonga, e due musicanti di jazz di Parigi che ci avevano accompagnato.
0: Allora, qui c'è un progetto che tu hai rivelato e che tu hai proposto, come si è passato?
1: Per la Turchia?
0: Sì. Yeah.
1: È stata all'inizio... E l'iniziativa di Fabien Flori, che è un uomo appassionato di cultura, di musica e d'arte pitturale, soprattutto, e che sta qua in Turchia.
0: Che è stato in dei parecchi luoghi e va via in Turchia.
1: E voilà, è un bellissimo associo in Corsica, facevano l'arte in dei paesi. Ci ha fatto un anno. Questo progetto e avremmo avuto la chance di educare in Turchia, ma davanti ai turchi. Perché quando tu vai allo straniero, suente dioghi per l'ambasciata di France, dioghi per gli expatrié, di beh, è una gamba perché faci piacere a gente. Ma un nemico o pubblico di un paese stesso.
0: Mm-hmm.
1: E qui è un luogo in parecchi club di jazz in Turchia e mi ho giocato davanti ai turchi e mi ho fatto cantare chi fa ai turchi. E...
0: Ti è accaduto già di no a un progetto perché giusto appunto allora mica perché non avevi mica tempo ma perché un ti gombini amica un era mica ciò che tu buliva o ciò che tu pensavi di va tu giusto appunto un eremica al servizio della musica.
1: Sì, sicura, perché c'è la musica e c'è di nuovo l'umano. Io ho avuto la chance, ho fatto di maniera di un mai trovare in cui gente come i biagia non mica. Dunque, un rapporto umano è sempre stato assai importante per me, e dunque un mix tra ciò che mi ha proposto e la persona che a mi brumone.
0: E giusto appunto quando noi siamo un provvigionale di a musica, quando è un suo mestiere, e beh, di gol popoda, si ghi a certi brudietti, siamo obbligati di rispondere di sì, perché abbiamo bisogno di lavorare di noi.
1: Sì, sì, mi è accaduto anche io, mi accade, ma sono piuttosto piccoli brudietti, per esempio andare a giocare a tal luogo una volta, perché ho bisogno di lavorare. Sì. Voilà. Yeah, si può fare così, ma sono mica progetti lunghi e mica la stessa cosa, soprattutto se è un po' di bustru, come on dit.
0: Non so di sta sente un altro pezzo, voglio sapere se visto che a stagione ebbe a facca ci siamo quasi dia di primura di va a stagione in casa d'oia di Geraggio e anche buru visto che tu hai prudietti di noi che l'avevamo vista l'inverno e poi disigura l'inverno che a facara sarà gli stesso die di primura di noi di propone e beh, qualcosa a quelli che campano tutta l'annata qui e chi e beh, che d'inverno c'è quasi nulla che si passa.
1: E è vero che a Corsica ha bisogno di attività nell'inverno, perché tutto è concentrato in l'estate, in stadina, perché tutto è più facile. C'è più mondo, più turisti, più mondo in dei paesi, si può giocare fuori,
0: sicuro.
1: Tutto è più semplice. Dunque, è un'abitudine che è stata abbigliata di ok, vedremo l'estate. Ma c'è bisogno di giocare a lungo dell'anno. È così che la cultura può essere veramente viva. È sempre tutto l'anno. Al mese di novembre ho avuto la chance di giocare in Bolpaiola, in quella soggiorte luogo, che faceva vivere la musica a lungo dell'anno. È assai... assai importante questa iniziativa.
0: E a te ti do che trovi un equilibrio tra la di chi tu hai fuori di Corsica e la di chi tu hai qui, un dei mica esemplici. Che lo sia di stadina, soprattutto di stadina, un lazo come si basa se tu ti dici di stadina, bon, a due parecchie domande, dunque di golpe. Un stock è qui e dopo d'inverno posto che ne ha di un menù boh a fa d'altri progetti in altro come si passa?
1: Beh, ce l'abbia già da parte di unghie bah, la musica è un mestiere di viaggio sicura, cioè mica avevi paura di l'avio.
0: Allora, qui abbiamo avuto un dischetto partenza, può darsi che noi avremo un dischetto biadi o un lazo o scaladi, un lazo. Ma di sicuro che qua di noi ne parleremo dopo e con punidure può darsi che tu hai d'altri in diretti con aspetto non è qua, a essere stampato dentro un dischetto.
1: Cosa posso dire?
0: Chi c'hai da suona a Roma?
1: Una melodia che è stata contunque una canzone cantata da un Moabu, non una melodia che aveva fatto e la più adattata in chitarra sola. Si chiama Cittadella.
0: Ci stiamo a sentire.

0: A ring radiati, Jérôme Thios, inda nostra emissione, odia, cantaten en ta cortiga radio, Jérôme Thios, giuntu a parlaci, dunque di eso, barie, e formazione, e di aso attualità, chi di barie di no, postugelu zara di stadina, in concerto, in cui parete formazione, abbiamo parlato di stalada chi a fa castasera, di stuzine concert, sa musica che l'ha composto, nanta se viure d'archive di l'anni 50, un documentario, un film che dura 55 minuti, dunque in cui si compone due regole, ma di no di sulischetto, partenza, in cui compone due, allora quanto c'è titoli tradizionali di radio, di musica, di gui, ce ne due mi pare, non ta ulischetto sì. O ce ne di più?
1: Ce ne due. Oui, che lui ha cominciato a Mazurka di la sigaretta, che è un pezzo strumentale anonimo, insomma, mica la deuxième inteso da Antoine Tati che giocava a Bengo e Angelo Anzalabi aussi che vous suonava. E l'altro è un vecchio lamento, lamento di Manetta, che mi è sempre piaciuto. E questo l'aveva fatto anni fa, l'acconciamento di questa melodia che è assai tremenda e assai forte.
0: Quando tu collabori, di quando tu componi per l'altri, hai parlato di questo appunto di un pezzo che tu beni di Zuna, che dirà un pezzo che tu hai fatto per Babi, di quello sia Udoab, o quello sia d'altri canterini, di qui o d'altro, come si passa sul lavoro di collaborazione, lavori come tu hai lavorato qui? Parusine concert, baladi aglio scritto e faggi ad un musica non tu proponi una musica prima, come si passa?
1: Si passa piuttosto chi trova una musica e dopo si va giù destro.
0: In de Susan Sugui?
1: E piuttosto in de Susan Sugui, ma si può di non fare l'inverso. Ma io ad esempio musiche, infatti, e dopo in cui amo chitarre musiche. E dopo cerco ciò che ne posso fare, o continuo a essere un pezzo strumentale, o allora da vita una canzone, forse.
0: E do collaborazione, si va a gum hai proposto, dunque, e do musiche os quand i canterini bene noi ti domandano Bulario piuttosto una musica, un lazzo nostalgica, triste, chi ne so, si passa come?
1: Si passa così. Si può cercare a fare una musica in un stile preciso o allora in un sentimento preciso che è pensato alla onza. E così, non è mica sempre qualcosa che bane così senza cercarlo.
0: Si compone quando? Piuttosto quando noi siamo, quando è triste, quando è felice, quando è una detta, quando è la

0: cosa a dire, chi è in zerga e c'è di no come par un parolaggio, di no una maniera di sfugarsi.
1: Bah, piuttosto a tempo perso, di dire, voglio dire, quando cioè aspettavo un momento adatto, voglio dire un poco di tranquillità, di mica da noi, ma un tempo perso. E a questo momento qui che si può trovare un'idea, perché il più importante è l'idea. Après,
0: dopo l'idea giusto appunto là quando tu a cerco o tutto contrario?
1: No, tutto contrario. L'idea viene così, a un momento dato. E dopo c'è a lavorare, a sviluppare l'idea, perché è difficile andare a musica, hai un principio di melodia, dopo c'è a trovare ciò che viene dopo. Allora, de volte è facile, ma de volte si mette anni a aggiungerti melodia. Parlavi di Sohan a cantarina libanese, abbiamo fatto una canzone insieme, questa melodia la via faceva anni e anni che la via, e un dia amica finiscerla completamente, via di svarie parti, ma un po' di amica va un tutto che mi piaceva e che era adatta a una canzone. Quindi ha messo tempo, ma di volte va presto. Tipo sovente un pezzo di musica che faccio per il cinema.
0: Budintero.

0: Ha ringraziati dunque qua di un rigaccio di giochi tu hai scritto per subrogetto in quasi animatec di Gortiga. Tutto ciò che tu hai fatto, si può guidare, beh, lei gompie, ne hai fatto qualcosa. Di qua.
1: Mi viene qualcosa. Allora, come sta a fare?

0: A ringraziat, alors qui dit quoi?
1: Ben, una melodia che tu trovi, con un amico a nome.
0: Ah, bon! Awa, en cousi tu, c'est dobro, ouais, on ne so più d'ava, si ayant et tigunoche, et par ce qui tu sais, et par ce qui tu aiva, tu. C'est stato complicato, a un principio, o fagiule, quando lui si porta un agasada di tuai, quando è o musici amatiosi e chi ayant esa che nos emu u violudi, e porte sabra nu si diola nu come si è passato?
1: Bah, piuttosto più facile. Yeah. Che porte sabra nu.
0: Sabra nu, ma a momento là du un mica complicato che lo si va tu potessi spesso un paragon è come uso abo un mica come uso abo un so.
1: Sì, sicura. Un nemico perché porti sabre nu che le fa giù, perché sabre nu, ma dopo ci ha provato a fare qualcosa. E dunque per me è stato difficile con tutto. Ho lavorato poco a poco. Quando avevo, per esempio, 24-25 anni, non avevo tante cose. Hein? No? È stato un percorso lungo, la musica è difficile. Allora, se tu sei veramente un genio o qualcosa, qualche sia di assai dudato, è più facile, ma quando tu sei un musicante, diciamo, normale, è un percorso difficile, ci vuole ad avere passione veramente.
0: Allora, giusto appunto, parla già appena di suggiro che tu aveva di stadina in cui è sfarante formazione, perché l'ora corre, e potessi di dopo dieci a bene se tu ne hai.
1: Sì, Nadio. Dunque, quest'estate ad aiuta parecchie volte per uscire in concert, in cui la Cinemateca di Corsica, dunque Gidasso portiere tu stasera, Sariso Lenzara, o mese di luglio, Pietro Zella, in Balagna c'è Speroncato, di Nu, Bocognano e Sartè, mi pare. E dunque, qui è il primo progetto che mi dà a cuore. Dopo c'è i concerti che io davo in cui Jérôme Casalonga, avevamo un duo tra me e lui, Jérôme C, avevamo quasi gli stessi nomi. Siamo i vigini di Balanin e Bigini, e dunque giochiamo all'auditorium di Bigna Usette a Ostu, e non su a un mese di luglio giochiamo in Tunu, in prima partita di un concerto di una grande artista di jazz che si chiama New Sunna, voilà. E dopo faccio un concerto solo in Pigna di Nu.
0: Bon, voilà. Dunque. E ne hai progetti, non so, per l'inverno, chi vuole arriva, chi ti piacerebbe a fare, può essere contatti su Adia Piaggi?
1: Allora, un progetto che mi piacerebbe tanto a fare è di fare un registramento in cui un quartetto di jazz, ne abbiamo parlato un anno, un quartetto in Belluge, un saxofono, si chiama Robbie Marshall, è un americano, che sta là in Francia, e due musicanti di scena parigina di jazz, Fabien Marcos e Stéphane Chandelier, e un progetto di poter facente queste musiche corse rivisitate a modo jazz, e cerco a maniera di farlo il meglio possibile artisticamente e a un livello di promozione di noi, perché a nostri è difficile di vendere i dischi e di farsi conoscere e di farsi sente, e dunque c'è mica lo passi.
0: Giusto appunto, avevamo parlato di su dischetto, ma di spesso qualcosa che rivene in queste emissioni e poi in altre emissioni musicali di sicuro, e che avevamo mancano anche l'arnesi per stare a sentire i dischetti, dunque si può telecariga non ti è sfarante più a tavolo, ma penso se non si compra mica il dischetto.
1: E dico scopo perché le piattaforme sono belle, ma c'è talmente cose in delle piattaforme. Non so mica quanto pezzi sono pubblicati a giorno, ma sono decine di migliaia di titoli in cui l'intelligenza artificiale di noi ha occupato. È incredibile. E dunque ci vuole affascinante in de submisco di musiche di tutte le origini, voilà. E di quello scopo, di affascinante.
0: Udo Sguardo, par contre, Jérôme, nanta agultura isulana, come si porta, chi ne pensi, se tu hai un parere, potresti che tu non ne hai mica, ma non penso mica quantunque intanto che artista.
1: Beh, penso che ci sono assai talenti in Corsica, assai passione, e che ci vuole lì che lo sia più gente che siano professionali, non teme. Ciò che è difficile di essere professionale in Corsica, perché la musica non è mica abbastanza sviluppata. La passione è sviluppata, c'è tutto quello, c'è la passione, ci sono le creazioni, la passione, ma è difficile di campare in questo mestiere.
0: E adesso?
1: Voilà, e spero che in un futuro la musica corsa sia più si potrà far sente in un mondo sano, e che lo ci sarà assai giovani che campino di qui.
0: Bon, a domandare di fatta, e ci vuole torna a fare un coupo d'assi, ciò che tu beni di mintua, sabrimura di valupo d'assi meglio, di modo più professionale, come tu l'hai detta, perché senza lì spesso si vede a gente cantare, suonare, in liga fe, in paese, ma gente che lavorano veramente, ce n'è meno.
1: Sì, ce n'è meno. E ci vuole che lì abbiano la possibilità di dare una conseguenza a questo lavoro permanente e professionale, che lo sia possibile per lì di campare di questo mestiere, e che è difficile, perché è sempre più facile di dire, ho un impiego, o tengo e faccio la musica il più possibile, ma mi tengo un impiego perché ho bisogno di campare. È difficile di franca o basso.
0: Sicura. A ringraziati, Jérôme, di stato un onore e un piacere per noi dirigere di qui. In un pezzo ci hai approntato qualcosa?
1: No, lo troveremo.
0: L'hai da droit, e quindi è quello che è fantastico. In cui i musicanti di Dalent, anche se non sono mica pronti, sono buoni dell'improvvisata. E di così. Ah, quantunque. A ringraziati, a presto, ciao, di là. Di stadina dunque se bose de bijin ou a un logo mintua du poule de ridroa se la de podas sinanta e re de zoujale a dia e po in de a zabe de an stade a sante a radio parlem ou spes ou di stadina di i giri di e di u giro di i nostri ganterini ste missione di realizada in coulayou du di a goulet iwida ci spikem ou in cou torna un pezzo di Jérôme Thiosi a presto.

0: ceux qui furent nos bandits.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Corte, 102.5.
2: Presento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità scuassa.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Pijam gusta maru, jamam vitja sturja. True radium a baru, cum cunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo gaelu, cum ughidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

i sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Non parlerà di mica bene.

Domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 18h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: O tempo breve armato. Qui, l'eterno spassigliati e siere si è piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondata.

avanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e dici a chi vuole sente, c'est toi moi que je voyais.

luce in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

afflito, Dio è da sua cultura mora senza un zito. Contuolti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

S. Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.